0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei il pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo. Si acc-

0: Ascoltare, taci!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere, bellezze e forestiere, vuole ancora il castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Va bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: La tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di nome d'esma, in speranza che al nave il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa cura che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po', che carità penosa.
0: Recati, fuorvia dal tempo. Don Basilio, mio maestro di canto e sulezzano, nel dargli la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh,

0: diabolico!
1: È bene, ora partito! E par che tenti riscattarlo da me!
0: Bravo! Mi piace! Che caro signor Conte, ci vogliam divertir, trovato avete! Chi suona, la contessa?
1: Oddio, oddio!
0: Coraggio mio tesoro!
1: E tu, cervello!

darti schermendo, darti doppiando, dico pungendo, di la scherzando, tutte le mattine rovescerò, rovescerò. Darti schermendo, darti doppiando, dico pungendo, di la scherzando,

dove si legge, come non fece con signori, non colpi che a pugno si temerà. Sento le cose, si dove si voglia, sento non dici, dove si legge, come non fece con signori, non colpi che a

0: che voi dal menzogne spargendo.
1: Io? Che ingiustizia! Quel che compro vendo a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
2: Come? Che dicono tutti?
1: Oh, bella!
0: Il cielo!
2: Cosa sento? Posso andare? Mi scacciate?

tua cugina. L'uscio dietro va il rinchiuso. Vittio va prima al barino e Paolo sa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo

0: silenzio!
1: La crude stende!
0: Ah, egli ancora!
2: Oh, vestissi bassi di

0: stare. E baldanza, in quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho troppo di scusa, ho l'innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco, quando voi qui giungeste, e mi chiedea di impegnare la padrona a intercedere grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: ed allora di dietro io mi cenai.
0: E quando io là mi posi,
1: allora io pian mi molsi e tu mi m'astorsi.
0: Uccello, tu che hai sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia! E puoi restare qui, il serpente!

0: E questa commedia, eccoci innanza, seconda mi cuor mio.
1: Non c'ho speranza.
0: Signor, non mi sdegnate questo del nostro affetto, meritato tributo, perché aboliste un diritto singrato a chi ben ama.
2: Quel diritto non ben più cosa si brava.
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca, costei che un vostro dono illibata servo coprir di questo simbolo d'onestà. Candida vesta.
3: Io voglio astuzia, ma fingere conviene.
2: E son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo nei tributi dell'odi. E un dritto ingiusto nei miei feuri abolendo, a natural dovere lor rigiorendo.
4: Evviva, evviva, evviva!
1: Che virtù,
0: che giustizia!
2: A voi prometto compier la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia dei miei più figli e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
3: Marcellina si trovi.

0: non meritate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Meglio quel che tu credi.
2: Mancai, ma dal non labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacati un posto d'uffizia nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
3: A fin domani,